Detesto. Tristezza. Costante. Nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.